0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza, nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso è l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Cosa?
0: Perché qui sono?

0: come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: più tempo amici, andar con pieno del destino, anzi il dover di vita.
1: Amore,
0: mio meglio vita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerla con vinto e pochi amici, che sul legno più lieve attendendovi sta.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissima mano!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia via!

non son cattivo comodo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più pre...

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le

0: Buona freima ci vuol, fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancora tu sai.
1: Sono
0: Ora pensa mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: questo?
1: Amico caro!
0: Oh, che l'improvvisata!
2: Li conoscete voi?
0: Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.

0: dovrei.
1: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beltà degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

0: sentisse, se mi scoprisse, si basterebbe tutto l'appare, si basterebbe tutto l'appare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di vivere,
0: questo ormai passo di mare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di vivere,
0: questo ormai passo di mare.

0: sapere un po' quella cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24!

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manderò.

0: arricchirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fessere la mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Brave, incoraggiatevi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa,

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arbocenti!
2: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno!
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla gran crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene!
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace!
1: Che cosa avete?
2: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
1: Non potrò niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
2: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi!
1: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco!
2: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti, dove gianzoli!
1: E via non fate!
2: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
2: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
2: Scherza, dice davvero? Questa

0: niente, vero?
1: Nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva. Mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge. Testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope. Lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, ave piacere di durarli l'appiglio.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
0: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi amico,
0: e un poco di più merito.
2: Anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
2: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
2: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste

0: vita, silenzio!
1: Il pelle della barba, di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lì.

0: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai. Vattene!
0: Cessa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle sonoramente.
1: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
1: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
1: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correnti spinnecchiate.
1: Purtroppo! E ben pigliatele come le son, fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate!